Inscatch and poche le mardi. Inscatch and poche le mercredi. Inscatch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un scotch and poche.